0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un buco ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può da sperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
0: per natura. Sono pessimista perché e vedo le nostre vanno sempre meglio, sì, che può dare.

0: guerra.
1: Chivo, ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
0: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, così che c'è poco da sperare.